0: Vete loca con nota loca. Life Music.
1: Siempre de la mano con su inmensa clientela.
2: DJ Bravo.